0: sognata sin dai sombori sei passo, io passo, lodi lodi lom, sciarva li li om.
1: E chi ci ha spadato un petai, che rettori esci sognalo.